0: Non, lascia, si fa.
1: Meglio sentire la direzione di te.
0: Sì, non c'entra.
2: Marshall, it's reset with